0: Ma ti trovo a Rosy, amichita Rosy, Rita, Rita mia, querida mia, sarò pure a incontrarti.
1: Mi chiede in fantana, quando mi piace ella, non la rimanchi, o morio.
0: Tutto, attingerò meticolosamente sulla parete, dobbiamo scalarla prima che non la rimanchi.

0: sei una buona Rosy, amichita Rosy, figlia, figlia mia, è mia figlia, sarò pure a incontrarti.
1: E te lo pensavo di frera, mi sento qui dopo le farmi,
0: e che ne è fantana, quando mi piace ella, non la rimanchi,
1: io, ma chi mira meticolosamente sulla parete,
0: dobbiamo buscare la prima, e che non la rimanchi.